0: voisin, chez lui en face, espionne le balai domestique. Même s'il entend sur tous les basses, va pour se plaindre de la musique. Mais les deux folles qui s'agitent ont l'air si libres, si heureuses, qu'il en tape du pied en rythme. Les folies sont contagieuses. Il danse. Il danse. Lui, ça s'appelle guincher. Il pense. Il pense qu'on devrait plus souvent danser.
1: Elle danse, c'était Benabar. Les natifs des Gémeaux, Catherine Viguier, évoluent.
2: Et pour certains, il s'agit de tout changer. Bélier, agréable journée. Ce qui sera marquant, ce sont vos échanges, voire un déplacement. Taureau, une question d'argent occupe votre esprit. Vous hésitez entre économiser et dépenser. Gémeaux, vous paraissez insaisissable. Vous voulez tout changer à votre vie, vous sentir libre. Cancer, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous et des vôtres. Lion, un jeudi divertissant, chantant, festif, comme vous les aimez. Vierge, vous avez besoin de réfléchir, ça concerne votre sphère professionnelle comme votre foyer. Balance, d'une manière ou d'une autre, vous vous changez les idées, quitte à voyager. Scorpion, il faut vous ressourcer et vous trouverez un moyen de le faire avec une méthode zen. Sagittaire, la conjoncture vous oblige à être attentif aux désirs des autres et vous aurez de bonnes surprises. Capricorne, vous êtes très occupé, gare à ne pas trop en faire, attention à votre santé. Verseau, une histoire d'amour vous tient le corps et le cœur, mais rien n'est simple. Poisson, la famille est au centre de vos préoccupations, ce qui concerne votre maisonnée aussi. Et pour nous tous, eh bien, on trouve un coin refuge, un coin ou quelqu'un.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici Matin,
3: Isabelle Denis.
1: Bonjour tout le monde, salut à toutes et à toutes. On est très heureux de vous accueillir ce jeudi matin pour une nouvelle matinale, la première du mois d'octobre 2026. Vous avez peut-être lu des polémiques sur le sujet du R en Corse. Doit-on le rouler ou pas ? Paul Tourquidorian y fera la lumière et tranchera la question de ce débat. On parlera philosophie et liberté avec les enfants autour de Marie-Elisabeth Ferrandini. Et puis, on évoquait les agriculteurs dans nos différents journaux. Sachez que des arnaques les visent en particulier. C'est ce que nous dira Aude Razo dans sa séquence quotidienne. C'est pas vrai. Avant cela, nous aurons retrouvé Isabelle Sampierre et qui, à Ajaccio et avec sa collaboratrice, a fondé la marque Prendre le Maquis. Nous découvrirons les créations de Marie et Isabelle dans l'écho d'ici. Mais per un momento, femme ubuntu a nanta l'attualità isulana con voi, Hélène Battini, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Si vrinci biacu a regulazione di brezzi di carburante in Corsica.
4: In consiglio i statuiri e conclusione ora porta ora hanno rigettato a un manda di oguletti contro si brezzi garinde noi, u porta oggi di oguletti o Frederic Poletti sperava di gustrindie o guarna studia sa possibilità di regolare i brezzi a rapporto repubblica pensa au contrario, nella conclusione presentata dopo mezzogiorno, una posizione che porta illusione per i regherenti, ma che non assicura nulla della decisione finale del Consiglio di Stato, Alessandro Antonini.
5: E conclusione di Rapportao Repubblica riconosce qualche debolezza da parte dello Stato in quanto ha messo in opera di raccomandazioni fatte dall'autorità di concorrenza 6 anni fa, ma tutto qua non impedisce mica di formulare un ricorso. O Rapportao Repubblica punta parecchi argomenti. Secondo ella, un regolamento di prezzi potrebbe cagionare la vendita perdendo soldi per via dell'insularità. Da un lato, i richiedenti dicono che questo argomento non è mica buono, un po' seguito meccanismi di regolarizzazione dell'oltremare senza che di una perdita e poi rapportare Repubblica mette di noi in avanti o vado che su modello non si può piegare a Corsica dove non manca a raffineria all'origine uno nell'Antia o collettivo risponde a lui che non c'è nemica in da riunione e un'isola dello Zapiega sta misura un'isola che presenta dunque un esempio che si può paragonare a Corsica ma fa e fa non da Gambia Barawa Paigorsi.
4: Eri Gerrenti gantano i brisantau una noda in delibera de Consiliu Estadu be risponde a iso ari argumenti nansu chi a egizione si a ad panda sina tresimane senza ad abrigis per awa.
1: Amos a di l'agricultor e a zimana scorsa el a pagadu.
4: Seconda Jean-Baptiste Arena, soddisfatto e risera a reunione del Ministero dell'Agricoltura, o presidente a Camera regionale, a menta pareti avanzate positive e prima una crescita dell'inviluppo per agursi gane ubiano detto quasi clima d'attazione si chi è incendio sarà fatta vine di più che 1,3 milioni annunciato e si ne saberà di più l'unico bene non te uscì Fru d'altron de Jean-Baptiste Arena si felici d'edia di a rivalorizzazione di lycée HN l'indemnità compensatoria per l'handicap naturali ne u quadro di politica agricola comune specifica quattro riunioni sono di già previste per eseguida o presidente di Agamer che è stato rigeudo eri in Parigi da ui rettore Iscagno e amministrani Genevar cu rappresentanti di Via Campagnola di Mossa Baizan ma di nous presidenti di Lodarc MS Sas affaires et au brevet tout dirigeant Eric Jalon.
1: O budget di avrancia in core di o consiglio di ministri stamane.
4: O governo presenta o so budget e o scopo d'economia più che ambizioso. O manco 45 miliardi no e per lotta contro a ebida che esplosa. L'esegudio vuole dimezzare o sbilancio di esegorida sociale in 2027 mettendo a contribuzione e ridirà di per 5 milioni e mezzo d'euro e pensione sopra 1260 euro in serie a nubi stabilite nanta l'inflazione o guarno che vuole in ucala a 3.000 limita di uso sconto fiscale e gebercento per l'imposito.
1: In politica lugale eseguide di un ricorso amministrativo per l'elezione municipale di Bastia.
4: Con Jean-Martin Mondoloni che on si vuole assoggiare in marcia in consiglio di Stato dopo il rigetto di un ricorso in annullazione in tribunale amministrativo di Bastia sull'Uni una parte dell'opposizione che ubo o a fraquelli Julien Morganti Bolanda Sina Juridizione Abiuarta o presidente di un gruppo Bastia da Odia Dumane e Luben Saghio Gartulare compiu e un polemica anda più lontano.
6: Non c'è amico o caso di un gruppo Bastia da Odia Dumane c'è un tempo per elezione c'è un tempo per ricorso ma a lungo andare non c'è mica lasciato passare chi si vince l'elezione davanti ai tribunali, l'elezione si vince a urne e scrutinio e rimarca che mi fatto ciò gli affari perché c'era un dubbio ciò fa confianza di noi a giustizia si face di nuovo Consiglio di Stato ma di modo generale Consiglio di Stato si vita tenendo conto di il risultato dello scudino seguito al tribunale amministrativo non come mia amica Berta torna a 5 anni ci ho passato un'altra pagina della storia di un consiglio municipale e oramai ma va bene la nostra singolarità.
4: Jean-Martin Mondoloni, presidente di noi di un gruppo idrita, un soffio no, l'assemblea e Gorsiga sera, un nostro invitato justement a ottore meno un quarto per menta a rientrata di l'assemblea oggi in Ajaccio, in sti tempi di grisa sugiale a Sant'Elu.
1: Pareti cambiamenti a Zabè in suo primo d'ottobre.
4: E prima una vettura che cresce, quella di Ugasu, se beve de scelto presi che cambiano sera di 5.28 euro per media. Da un lato di salute a limite di franchise medicale passa di gente a 140 euro e poi di una nuida e protezioni igieniche e ecologiche sono rimpattate per i meno di 26 anni e quelli che hanno a complementaria solidaria. E qui Isabella.
1: A ringraziare assai Elena e
4: a dopo.
1: E noi di Dio d'Empoa.
7: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: E piuttosto chiaro gelo stamane ma sadagobre a punante per principia e poi sarà nebbiato anche all'oriente studobo mediorno la qua adesso aspitate in montagna soprattutto o anto di noi si peserà e i temperature calano a penuccia su primo giorno d'ottobre a 28 gradi so Sevisti im Bordimar e Aubio, tra Bintidre e Bintizeti di Nibaesi di l'Interno e in giro a Bintigradi in Nibaesi Montagnoli Pesuioi.
3: Ici RCFM.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Ciao Madialesi.

Die doci da Astoria, lampara in un ascura, ueru più che avora, e più viva, e più viva.

anno gli ammemmo del ragno, e un iaio e un agno, e tante altre cose pare, senza scordà ad Oringua, quasi sta un paladina.

0: Une chanson qui fait le lien entre la Corse et l'Italie, tout comme Félix qui, pour ses 60 ans, part investir le plus vieux théâtre de Florence pour l'un de ses concerts de cette tournée. Félix qui a 60 ans ce 8 octobre et qui sera avec nous dans la matinale. Il vous offrira, si vous êtes sage, un voyage complet pour ce concert du 31 octobre. Aller-retour en bateau, cabine, navette pour Florence, place de concert évidemment, et la possibilité de vivre notamment sur le trajet des moments de bœuf et de partage entre musiciens et chanteurs inoubliables.
1: Le forum avec Hertz Utilitaire. Location de véhicules utilitaires partout en Corse pour les particuliers et les professionnels.
0: Je vous propose de rejoindre le forum sans plus tarder au 04 95 32 22 22, numéro bien connu du standard que vous pouvez utiliser pour déposer vos vocaux via WhatsApp et puis sur la page Facebook pour vos messages écrits. Bonjour Julien.
2: Salud.
0: Salud. Bon. Cosa si passa in Montesoro, a Uligeo?
2: Io una video. Ma non si è bloccato.
0: Ah. Da voi quando?
2: Stamane, a ottobre.
0: A ottobre.
2: A ottobre, donc, la malattia dice non viene, non viene qui. Voilà. E, allora, che dobbiamo fare? Noi abbiamo parlato perché c'erano i problemi, i maestri senza scuola, perché abbiamo fatto tutto un bordello di conosco. Ah beh, oggi bloccano, è facilissimo. E oggi c'è un altro foro che era giusto un altro Facebook, un foro di serio. O lo Gustabiaccio in Porto Vecchio hanno fatto un piano a Santa.
0: E mo isto passato l'informazione.
2: Voilà.
0: Giulia.
2: E voglio un'altra parola per finire. C'è un programma in corso che dice ho detto un cremico famido di un vecchio proverbio, di mica di oggi questo. Dunque, quelli che pensano che i vecchi hanno qualche cosa e dei famigli, se voi pensate che questa foreglia da cambiare, un proverbio non smaricherà mai.
0: Sapete, Julien, quale sono le rivendicazioni di Gianni?
2: No, non c'è nulla, è così. Di un amore. Non c'è mica rivendicazione, perché le rivendicazioni ti mangiano come i parenti, chi c'è qualcosa, chi chiama, chi spiegano. Dunque questa volta ci basta il continente e come vivi, questa volta è staccato qui. Voilà, ecco. Non c'è nulla, c'è una giubalata, non c'è nulla, non sono mica. Ma è così, io l'amore.
0: Ok.
2: Perché
0: c'è
2: una mica
0: là, c'è una scuola. Se qualche sia boli di amma per spiegarci cosa si passa.
2: Io vedo che c'è una ragione, faccio un sacco e domando perché faccio un reo.
0: Ok. Allora, e detta, Julien, ringraziabile.
2: Se mi vado più a parola, sennò.

0: TFM, Kunoi Sideva.
1: Sode giuren an der CFM un utizialet u c'è presentato stamani da Helen Battini. Buongiorno.
2: Buongiorno, Michele. Buongiorno a tutti. L'IGE en Igursi entra in onda a Mossa. In Belgio e in continente barretti stabilimenti sono bloccati da Boi Luni in solidarità con a Mossa di avvenzione pubblica. Qui i blocchi mi hanno principiato con Viumor, Bucorti e toccano stamani Bastia in Montesur e l'IGE o Giocante Gazaion che è in centro Gida in due più di 200 ligeoni sono mobilizzati in questo momento, qui era già sosfarente, più numerose, in Bastia si parla di Ugallo e di Lurari, e bene geremo i più da qui a mezz'ora. Uno di diale di mezz'ora in due, uguale saremo in un diretta dell'Assemblea Igursiga, unita in sessione rientrata, in un contesto sociale teso e budgetario costrinto. L'Assemblea contrasterà in giro oggetti supplementari, mica in presto in più, e ancora risparmio di 6 milioni di beta o brimadiccio, mantenendo l'investimento di 315 milioni a sessione dell'Assemblea Igursiga che non seguiremo per due giorni. Intanto, stamane, oggetto di avrancia di incontro di un consiglio dei ministri, il governo presenta il suo progetto e il suo scopo d'economia più che ambizioso, o manco 45 miliardi di euro per lotta contro la ebida che esplosa. L'esecutivo vuole dimezzare il bilancio di assicurità sociale in 27, mettendo a contribuzione i ritirati per 5 milioni e mezzo e pensione sopra 1.260 euro, un seriano più stabilito davanti all'inflazione. Il governo che vuole in un calo a 3.000 al limite di uso sconto fiscale IGE per 100 bel impositi. Infine, pareti cambiamenti a Sabin, sto primo ottobre, prima una vettura che cresce, quella di Ugasu, se vai a scelto prezzi che cambiano, sarà di 5.8 euro per media. Da un lato di salute, al limite di franchise medicale, passa di 100 a 140 euro, e poi di una nuida, e protezione igienica e ecologica sono impattate per meno di 26 anni, e quelle che hanno a complementaria solidaria.
1: Helen, a ringrazia vassai.
2: Adonda, beh, mi un bitiro acqua.
1: Mi pare che non siamo impiastrati tra mindui, eh? Annuelo.
2: Non ci siamo mica che noi, di un affare di tutta radio.
1: Voilà, una sera ora sono piatti. A ringrazia via 310 ore.
2: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Alors, pas de chouquito à côté pour une courte cigazouta, n'a pas raoua, et plutôt tout belle, a dit la branque, mais si tu as à gopra, à pog, ou c'est une savine de matinate en montagne, avra altro, l'acqua, tipo la gagne généralisasse, dopo mezz'ione, pia un carattere routine pour alesque en montagne, in dell'altaro, qui au rudion, ou li porti, et tu, i gumuli più forti d'acqua spitati, sono di 10 mm in dell'interno, ou ante a lionti, moderato, pacciati loghi, temperature tra 26 e 22 gradi, diciano in dell'interno, e poi in Corsica Zuprana la mattinata è bella sulla notte piuttosto malgrado qualche nero, ma a mezz'ora i nioli si hanno sviluppati più in Balagna, in Rodiano Bastia, cioè nell'interno, e un temporale polare accade dopo mezz'ora. In fin di giornata la fare si dovrà riastanciare e l'acqua si dovrà riannidurare più scarsi. I gomoli d'acqua più forti aspettati sono di 40 mm in Rodiano Ligorti. In principio dopo mezz'ora aspettiamo un vento a mezz'ora lionti moderato nella piaggia orientale e temperature tra 24 e 27 gradi, 18 gradi in montagna.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec les Girandoulons. Nous retrouverons Valérie Franceschetti pour parler aujourd'hui poésie, littérature et histoire. Je ne vous en dis pas plus. Également au programme RIP avec Evelyne Fontane, avec les huiles essentielles Intimo dans le Cap Corse. Et dans quelques instants, on parlera d'un concert, d'un beau spectacle donné par le chanteur et musicien Pierre Gambini à Legend. Ce sera demain au théâtre Empire à Ajaccio. Je reçois Pierre Gambini juste après The Police.

0: Vous connaissez bien sûr Restos intérieurs en détresse de Daniel Balavoine. Vous aviez ici la version en anglais Only the Very Best de Peter Kingsbury, qui n'est autre que la voix du groupe Cock Robin. Les girandolines se poursuivent, Valérie Franceschetti.
1: On retrouve notre invité Migan. De toute façon, j'adore Lored, Oadig, Oenochas Cultador, Ayoask, Oayo. J'aime beaucoup ce village et je trouve que c'est vrai qu'on parlait d'identité. C'est quoi le cosa ivor, c'est un peu, comme on disait avant, à mano. C'est ça, c'est tout qui ici. À mano, dire une parole.
2: Bon, je suis proprio da consento, je suis mon pays, donc. Mais, c'est vrai que c'est un logo privilégié. Né a poesia de um abo, de um logo e um objeto assai importante, Loredo, a Gazinca, e da su logo que cresce e se sviluppa a Gushanza, em fato de ciò che volei desse corso, desse in Corsica, e di nuovo assai importante per me.
1: Allora, noi venimo giusto appunto a Sopera Gorsa, che bene dieci, a Stampa Piazzola, a dirigere un premio di Musa Nostra per l'Opera Gorsa, un libro magnifico. In questo libro ci sono tutte le poesie di versi di Babido.
2: Infatti un libro l'abbiamo pensato con Amosure, la Garla, o Movradello, Francesco, e non con l'appoggio di Sonia Moretti. L'abbiamo pensato come un oggetto in due. Ci seriano tutti i sodesti, a poesia, a prosa, a canzone. Penso che sia assai importante per aso obara elu, ma di nuovo per ciò che sobra può ripresentare per il pubblico che conosce già la sua scrittura, il suo lavoro. Quando gli dico tutti i testi, né un libro, si può di non legge un libro e i testi tra il tempo che è passato. Ci sono certe tematiche, per esempio, che sono assai importanti per lui, ma non sono mica trattate della stessa maniera negli anni 80 e in 2000. E c'è una partita di un libro, sono testi che non sono mica stati pubblicati, di non si desti e si demighi sono sempre centrali, ma sono stati trattati da una maniera nuova. E quindi penso che sia assai importante per un autore, per un artista, di avere una prospettiva completa e di poi riflette all'illusione di una scrittura e con questa scrittura l'illusione di un uomo.
1: E j'aime bien cette phrase aussi. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée nous lie. Prenez donc ce miroir, regardez-vous. C'est vraiment l'universalité di l'uomo. Ciò che lo rivene ancora della poesia, perché di Musa Nostra lì la messa un cœur.
2: Quindi sono mi sbaglio mica. Penso che di una parola di Ubueda francese, Victor Hugo.
1: Voilà.
2: Allora,
1: mais je trouve que ça correspond à la poésie de votre père.
2: Forse, perché a questione di l'universalità di l'uomo e di un'opera, di una questione ricca. Dopo un'altra questione che mi pare abbastanza importante, di riflettere a ciò che fa l'universalità. Quelle saison e particolarità e specificità che hanno diritto a essere qualificate di universale. E questa è una questione assai importante, perché chi ha letteratura, ha poesia, come l'arte in generale, ci sono i paesi e comunità e popoli che sono riconosciuti, che hanno una certa piazza internazionale, e ci sono altri che sono stati in una posizione di dominazione politica, economica, sociale, culturale, e a questione dell'universalità non si pone mai per la letteratura francese, per la letteratura americana, per la letteratura inglese. C'è sempre una questione c'è interrogazione per l'altra letteratura e l'altra poesia. E penso che, non dico mica che questa scrittura non è mica universale, è universale, ma è universale mica per via di un paragone con la letteratura francese o inglese. È universale perché la letteratura e la poesia sono espressioni di l'uomo e l'uomo può essere universale. Sì. Ed è qui che è importante. E essere universale non vuole mica abbandonare ciò che va di noi a particolarità di esperienza personale o collettiva.
1: Michael, on se retrouve dans quelques instants avec un nostro invitato a subito.
0: Jean-Paul Leroux, qui est a subito, cara Valérie. Voici, tiens, dis-le, on a confiné les impres.

0: Buongiorno Terci FM, un ultigialetto in cui Ren Battini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. In l'attualità, i ligeoni gursi che entrano in Mosca, invece che in continente, barretti stabilimenti sono bloccati da Boiluni in solidarietà a Mosca. La funzione pubblica qui davanti ai ligei hanno principiato, Guvio Morbo, Corti, toccano stamane, Bastia, Montesoro, Giannigoli e Ligeo Giocante Gazaionca in centro Gida, in due, appena più di 100 ligeoni sono mobilizzati, qui è raggio sosfarente, più numerose, si parla di Ugallo, di Lurari e di mezzi in generale, c'è il tema a mezz'ora. L'Assemblea Igor Sigaele ha unito in sessione rientrata a stiui orni in un contesto sociale teso e budgetario costrinto. L'Assemblea contrasta oggi in giro un oggetto supplementario, mica un presto in più, anche un risparmio di 6 milioni, libetta o prima dicio, mantenendo l'investimento a sessione dell'Assemblea principiata stamane, saremo in diretta in un digiale per mentare a conferenza di stampa di un gruppo avanzemo, stamane in una iaccia pro di una conferenza sociale. In questi tempi di rientrata di Dino Loraiva, un bilancio della stagione turistica invece che la stagione di una prolungazione a chinesimo di cifre le stade, la frequentazione pare piuttosto stabile in dei ristoranti a Cini, il lancio di assai più pessimo, i clienti ci sono, ma pare nuova assai più attenzione alle spese, aggiustando in un contesto i prezzi e carburanti ad imperature, spropositate, consumatori scarsi e incassi più deboli, sviluppiamo un oggetto stumezzorno dell'emissione di redazione, dopo un udiziale con Patrice Robot, testimonianze e analisi a parte da mezz'ora e sette. E poi si compie appena io allora e un ridro stasera, un Sporting Club e io a Stia, coie Orléans per la novesima giornata in Liga 3, solo doegesimo dopo la sconfitta in Deo Paris 3 di Atletico, Sporting deve reagire in Ponesi, Basti à Orléans, un scontro a seguida in diretta, stasera, à Nantalon d'RCFM, à partage d'un or et menouin, ticou, Baptiste Mosconi, à Egumenti. Et couverrouille.
0: A ringraziare, vedi già abbastanza. Buona giornata e buon riposo, à domani.
1: À domani.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: In Corsica Zupran, a mattina terra bea sulla nata, malgrado qualche nuvolo, ma a parte da mezz'ora, in nuvoli sono sviluppati, dice Meteo France in Balagna, in Rudion Bastiaccio e in dell'interno, e i temporali per la riaccata dopo mezz'ora. Stattività per la riaccata in fin di giornata e l'acquati diventa scarsi. I gomoli da qui più forti aspettati sono di 40 mm in Deo Gortinese, in principio dopo mezz'ora, durante a mezz'ora, lionti moderato in piaggia orientale, temperature più alte tra 24 e 27 gradi. 18 in dell'interno e in Corsica Sultana, uccello da copra di più in più, qua quanti possibili in stavin di mattinata in dell'interno, si può la gani generalizza dopo mezz'ora e pia un caratago temporalesco in dell'interno, l'altaro che rodiano portivi ghiaccio, i comuni da più forti aspettati sono di 10 mm in montagna, o ante alioanti moderato per certi luoghi, e le temperature in Corsica Sultana per i più forti e più caldi oggi, 26 a 29 gradi, 19 in dell'interno.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Venez jouer avec nous, Indouina, c'est dans quelques instants, ça démarre dans 3 minutes. 3 places à prendre, 04 95 32 22 22. Voici Michael Jackson, Black or White.

0: Et c'est peut-être la meilleure des manières, cette chanson, que d'accueillir Xavier Sargentini et Van Bjorn.
1: Salut, Michael, comment vous dites, baba?
0: Il est fait mandat, peine une catarie.
1: Il est pas mieux, je t'avoue, on a eu des micas trop mal.
0: Ora no, è un naso che pisce.
1: Dopo ora è un naso, è sempre così. Ecco.
0: Bon, ci manca un po' oggi.
1: Yeah, oggi ricevi mon tercan, di a radio, Jean-Pierre Acquavi sarà con noi. Ci ha dato io tre rigette, che è la cucina e la sobazione, dopo ecco. Radio. Dunque, è abbastanza un momento assai simpatico che l'auditor esistia con noi.
0: Eh bien, ma sta santa, buinti. Grazie assai, buona emissione e a presto, Xavier.
1: A ringraziabile, Michael. Vi ridurremo domani e lunedì, sicuramente.
0: A partire da lunedì, domani per il magazine di canzone a Gorza a 4 ore.
1: Va bene, a ringraziabile. Allez, buona giornata.
0: A verci.
1: A verci. E yeah, sta devi con noi, cari amici, onde giure mesu. Chi piace, giunge, sino a mezz'ora, Simo, insieme. A mio iso, la patria diaboli. Ridurremo a Jean-Pierre Acquaviva, che sarà uno strimbidato di chi piace.

Buongiorno a tutte e a tutti. E contento, questa. Credimi, buon contento di ritrovarvi e di sparte con voi questo principio di dopo mezzogiorno. Prima di parlare di quello che mi ha accompagnato, voglio ringraziare Saveria Sargentini, che era con voi ieri e che mi ha reso a casa pulita. Dunque, a salute e a ringrazio. A tempo, vi faccio sapere che c'è Mariangela, che vi aspetta il nostro telefono, dunque può intervenire e partecipare. 0495 30 20 20. E poi salutiamo di nuovo a Nicolao Di Giacomi, che si occupa della realizzazione tecnica dell'emissione. Allora, aspettiamo un trigademico, venite con noi, apriamo subito con il gruppo L'Alba e sa canzone intitolata O Dorna Viaggio. Allora, venite, dite a vostra e poi a sapere, potete anche fare una domanda, ci sarà sempre qualcuno pronto a rispondere e a darvi una bella risposta.

0: O darna via dio la balé noi un simo ga obrinci bio di uno struvia du e baspetem un bene de un noi e obrim o e segui a spesse o gaso e dise pu in bezzani go saluto e se bon giorno
1: oi o ca bi saluto
0: di noi comandemo
1: tutto va bene
0: bon tanto me allora dideci
1: e beh bi saluta voi saluta Saveria e ti saluta Lorenzo ci ha tenuto un discorso rimane veramente difficile da andare contro.
0: Ah, allora non è mica seguito, mi spiace.
1: Francamente, adesso mi coso,
0: d'accordo, io.
1: Ah, oui. Quello è fatto, dopo il nostro amico Giuseppe Dalatta, il primo ottobre, può tagliare i opporre, perché con sua amica se l'aveva fatta, aveva come un tempo ripiscato, e dunque ha come l'ha fatto, a tagliare i corti corti, lasciato un centimo. Dopo, da calzata alla terra, dai due parti, ciò che diceva con parto, come stipula, ciò che diceva con parto, manca a metà. E questo permette di già, se sono fini, di ingrossare, perché chi, un poro fino, un poro che è fino, c'è qualcosa come amico. Un poro che diceva, boh, a parte quelli che vendono, mi sono messo in gioco, ma questo non cercavo mica a capire come gli facciano così. Ma se metto un poro vino, vino, c'è qualcosa come amico. Dunque quella è una cosa che si può fare, è grossa e soprattutto è come stipula è più tenero, posto che le coperto di terra.
0: D'accordo, io.
1: Questa si fa quando è ripiscata, normalmente salutavo 15 agosto se le ho ripiscate di tempi, ma quella, sa se te avanti, so più.
0: era l'uso di dando, vale?
1: Dando. Dopo stamattina è andato giù, allora già parlato appena di giù, ma sapete che giù un dotto troppo scoppia.
0: Ah, d'accordo.
1: Oui, troppo, allora lo legumo, se è troppo giù, non può mica andare. Ciò che lo sia, maggiorità di terra. Usù è beccione, ma se usù c'è più che a terra, usù legumo a terra da noi tra frolla a frolla e quando è buona qua non ne approfitta mica che se ne va.
0: Allora, ma è quanti da chi dice a parità, meda o?
1: No, mica parità, no, più terra che su.
0: Più terra che su, d'accordo.
1: Oui, perché chi, io anche, usù, non da dura tanto, si giunge. La terra, adesso è sempre qui.
0: D'accordo, no, ma si capisceva.
1: Dunque, se è minoritaria, la terra non può mica andare. Dunque, in tutta maniera, o troppo scoppia in tutti i casi. Troppa acqua. Piate una stagione come quest'anno. Io già per il mistero non mi sono mica fatto avere, ma se buona qua è più che di misura, che ne ho bisogno, davanti ai calori. Per esempio, piatteva giù, si venne qua di tutti i giorni, a pronta, in 4-3 sette da una puntata di un palo, qua su, me i violi poi ti aspettavo, non ci sarà mica.
0: Non mica uno.
1: Dunque, tutta pampana, andava tutta pampana. Dunque, giù la misura, è sempre stessa fase, la sorveglia tutto, e per finisce, grida con usore, usore grida così a meglio, troppo usore. Quest'anno è morto un caso, Io quando passo non faccio mica le vetture, faccio sempre l'orti. E beh, c'è parecchi orti sono arrostiti, parecchi.
0: Come voi la vedete, berghi troppo stroppi. Infatti tutto ciò che viene in troppo è sempre troppo, dunque.
1: Esattamente, allora l'orto che mi permette di, quello che è sempre in greta, appena esperienza, questa la deve vedere, ma sono dettagli che contano. O finale, sono dettagli che contano.
0: Ma quando è boide che ci vuole bon, ha già capito, più terra che su. Ma quanto ne metti, 20%, un terzo, più o meno? Secondo voi, a quantità abbiamo buono, e c'erano trovare l'equilibrio tra andare o su?
1: 70 con 30.
0: Un 30, due terzi e un terzo, d'accordo. Io.
1: 70 con 30.
0: D'accordo.
1: Vi dico un coso. Con l'evoluzione del tempo che bene sia l'acqua sia il coso su da sruggere subito ma da fede vasti a da buona terra prolla e l'acqua che buona acqua non da tenere mica invece che a terra la tenere.
0: D'accordo, d'accordo. E Caraccio, dunque.
1: E quello anche.
0: Tutto qui è scientifico, quasi, eh? Perché se chi, da qui a poco avrete il vostro idolo di noi, di no boy, eh?
1: La gamba come faccio mica il risorso sciocco,
0: San Marco,
1: tutto qui, ma la sbiglia anche la notte.
0: No, ma forse se lui c'è qualche sì a Biocina Boy, chi assisente di Van. Cioè, sarebbe interessante avere una pagina Facebook con tutti i vostri consigli, un ebook di ridrati, parecchi video che spiegadice, dice radio. Bon, questo poi né o tempo né è qualcosa che vi garba, ma sarebbe forse una da avere la vostra pagina di nuovo per obbligare di dramanda a vostro saber, e esperta a vostra conoscenza.
1: Beh, soprattutto che faccio caso a tutto, come ti ho detto a Romano, mi piace mica perdere.
0: Mm-hmm.
1: Mi piace un legume, devo voglio come voglio io. Bon, riesco mica a tutto, cioè mica faccio cambiamenti di clima, c'è un troppo scoppia di noi come ne abbiamo parlato.
0: Costi di noi.
1: Ma se vuole state corre, allora è peggio.
0: Ebbene.
1: Io prima prima che un legume piglia sopra davanti a me, prima provo tutto.
0: C'è ma mica la gaffa da un legume, quantunque, no?
1: Voglio mangiare la domanda.
0: Allora, con piacere. Una bella giornata. A beggi. Allora, una canzone intanto, posto che si degui, ci si guida, ci sta di assente, forse un po' che si umanda, non ha già telefonato, e cadia lì, e mi aveva giudato una piazza, posso ir qui, allora mi viene una umanda, ma non mi sento mica Ivara, che ne pensa di me, bon, tutto questo, spazzate tutto, c'è mica matricola si è di nuovo Gerbero, chiamate, ci avevamo una giacerata, e tutto si basserà per un meglio.

0: Bodge diagran a goa medar. Allez, an demmo in castiva o redroem moa duan sant o gozalo. Duan sant o bon dior, non?
1: Ya,
0: bon, moi, ça. Duan sant e darit. Ça bet, eskri tout duan sant o da... A du vat a confusion. Pardonna, Ademi. Mi
1: chendou la ima, il est pardonna.
0: Ya, goum vous ante po, vous interrem o duan sant. Bon dior na boy, salude.
1: Saluto a voi, siete perdonati, ma io comperdono mica e ciò che si è passato in Porto Riccio.
0: Ah, io penso che fa di riferenza a Stato, che è stata straigata, Giraggio, so che sciappata, sciappata.
1: Perché una statua, un casca mica a Berella, è un casca mica a Bima scocciuata. Cioè, dall'ene una, poi do dall'ene sicuramente lui, e poi do dall'ene sicuramente te. E poi giù sicuramente a dargli un parecchio perché che le gaspi in statua.
0: Allora, non ti arredi a suggerire, c'è ancora video di tutto qui,
1: Ah, questo non l'ho mica visto, ma
0: voi
1: che fa attenzione. I nostri vecchi alle benuette, i scemo sono mica caduti a Sorrento. Ma al di là di questa, cioè fa attenzione alle scuzzuate. Allora ci sarebbe mica chi a metafora si appiega su c'è da corsa. Perché noi non parecchia, a forse di portare scusate da una parte, dall'altra e da quell'altra. E a forza i bianni tutti i giorni, e a forza i sentono e mica sentono tutti i giorni, e a forza tutti i giorni, penso che un pericolo poco a poco avanza. E vai all'uscio. Allora,
0: scusa, giusto per dare un'informazione legale, e che tutto il mondo ha posto dovere nella ta rete sociale, prima c'è una video di ciò che l'hanno fatto, dopo c'è anche una video, perché i gendarmi sono andati all'anno diapi, perché sono due, e dopo c'è stato, penso, onesto e corretto, onesto intellettualmente, un giovane, uno di due giovani, ha fatto anche un visto bassa, un comunicato non lo si scusa dicendo che l'era strappato quella sera, un scusa nonda, attenti, un scusa nonda, ma per onestità intellettuale è sempre meglio a sabella con tunque.
1: Ma non mi chiedi guida di tutto perché sono un po' lontano stima, si vede mica dopo informazioni né onesto, ma poco in premio, eravamo mesi imbinati e facevamo qualche sguascio, qualche piccolo sguascio. Poi non c'è mica esse topo rei, topo cattivi, siamo d'accordo, ma non c'è mica non più esse troppo indulgenti.
0: No, non dico mica che per scusare ciò che si è passato.
1: Davanti a una statua, già sai niente chi si inchinano, chi si facciano un segno di agroge. E manco rispetti, non per l'altra niente, per sta niente così, per tutti noi altri. Dunque,
0: no, ma di un atto condannevole, di un atto che di stupido, voglio dire, un trovo manco a parole per qualificare l'atto così.
1: Di un condannevole, di lui sia stupido, di lui sia inadmissivo, in cui ci siamo d'accordo, ma fermo attenzione e scusate, che li copiamo tutti i giorni, perché forse i bianni e mo finisce, beh, capisci tutta.
0: Capisco, c'è di non sorrisi,
1: è questa che mi faccio paura a me. Allora, io già non so mica dopo, sono piuttosto a Giove e a Speranza. Dunque, mi pare prova essere sopra che sarebbe, perché a Giuseppe mi pare di l'uomo, mi pare di le società. Quando gli c'è un pericolo, ma io, un giorno o l'altro, a fare sempre un fatto o una persona di fase di affari cambiano. Mm-hmm. Do gol in 40 e ciò che si è passato e non Simeone a Levia e ciò che si è passato in U. Ci sono le reazioni, dunque penso che oggi sarebbe ora che qualche sia si besi e che lo tengano oggi una voce di regio e una voce di speranza e una voce che cagliave di possa che possa fare qualcosa per questa società, perché non è più possibile, non si può più continuare così, non si può più avere scocciolate come quelli che si vogliono tutti i giorni. Ecco, forse un po' hors di sabra, porta le missioni.
0: No, ma capisco di noi.
1: Non è mica un luogo, ma penso che...
0: Siamo tutti gommosi da ciò che si è passato, siamo d'occhi. Allora, dopo le reazioni saranno sfarente secondo le personalità, ce n'è che, bon, voilà, ognuno ben stirato che lo vuole, voglio dire. Ma i berghi c'è da, voilà, come posso dire, e Berghi, c'è di nuovo un rischio di mettere, di va piccia fuoco in noi, allora che, come Boigi, adesso seria forse ora di avere una voce pacifica che, avrebbe sagabagida a rasserenare i radio aiente, a dare in noi appena speranza, che, manchiamo speranza, siamo in una società, siamo di più in più, non voglio, e si sa che quando
1: uomo. Ma sapete che fa esperienza, dottor? Sono due parole sorelle, sono due parole che viaggiano insieme.
0: È vero, perché sei che c'è la tana?
1: Se non ha fatto mica qualcosa da sua parte così, penso che da fare siamo persi, ciò che si vede tutti i giorni. E qui a ciò ne più possibile.
0: Ci dobbiamo battere, io sono d'accordo con Sanalisa Agosti, ci dobbiamo battere senza forse soluzione.
1: Io non ho nulla contro gli anziché sono universale, perché considero l'universale e l'orogale è la stessa cosa.
0: Ma
1: a forza di via al topo dell'universale ci perdiamo. Ciò vorremmo di noi, i bei, nanto il nostro locale.
0: Capisco.
1: I bei di un locale, il campo dell'universale. Ecco ciò che voglio.
0: È importante per... Adesso forse siamo al principio di qualcosa, allora spero di Dio, mica qualcosa di negativo, ma siamo un pensieri di assai. Dico, siamo noi a società in generale, mica solo lui, tutto il mondo.
1: Allora, pensiamo che ci sono essere le occasioni, vuoi a bene che sia a una finestra, apertura un poco di idea, un poco di speranza, così cui volevo.
0: Ma io dico assai Luigi, assai Luigi, ci abbiamo bisogno di Luigi, comunque assai. Giacomo Santa, ringrazio per essere intervenuto, mi ha fatto piacere di parlare appena con voi, una bella giornata a piacere.
1: Scusate, non vediamo mica questi pochi ore,
0: un bene va che tutto si scioglie per un meglio e coraggio a voi, a bene. Andiamo un aiaccio giusto appunto che ha fatto confusione ancora tra Giacomo Santa e Duan Santo, allora Duan Santo e Awa, e un saluto, Duan Santo, buongiorno.
2: Saluto Juanca.
0: Salute, come andiamo?
2: Saluto, come andiamo? Quasi, quasi, non potremo più marchiare.
0: Ah, si de quasi, è diventato impossibile di marchiare?
2: Marchiare, faccio lui allora.
0: Piano piano, d'accordo.
2: Oui. Che volete fare? A gioventù.
0: Fa de berumi, ma capisco che è assai investiente. Ditemi.
2: Voglio dire, partire che vacanze, così, ecco là, sì e là, tutti ci voglio dire, ci vuoi tutta la chance. Io ho lavorato alla compagnia dell'acqua. Io ho preso tutto un statuto, come ha detto altri, a Rosa, a Radio. Sono stato 3 anni, mica malattia. Non lavoravo mica. È stata una bella affare.
0: Ah, per voi, sì, e a Gabisco.
2: Lavoravo 4 ore a mano e dopo facevo il libro. Allora ci sono anche i leggi che sono belli.
0: Beh, i statuti non sono mica tutti gli stessi,
2: sicuro, c'è che ti dico i statuti mi danno la vantaggio, ma ti fatto bene, e poi vedi bene.
0: Se l'unica di ho scelto su mistero, dove gli ubbiano so che l'hai manuato? È andata così, è andata così.
2: Ben sicuro,
0: e allora, non è mica. È un devo non d'animo, eh? E un devo non ma questo tengo a dire la... Voilà, un so a Limoges la di nessuno, eh. Dunque...
2: No, no, no, a Limoges, raga. Gli... Ma la policia sempre a Limoges. Voilà.
0: E questa è a Movierta, amico,
2: eh. Ben sicuro.
0: Sono libero come l'aria. Posso
2: io
0: con lui.
2: È stato libero, hai tu c'è di così. Hai tu fatto a risposto a direzione in Parigi che voglio trovare una giornata, mica di più. Perché?
0: No,
2: ma diventare ricco, insomma, si può mica diventare ricco.
0: Affa, bego chi uno statuto a voi mi dà pensieri.
2: Ah?
0: Uno statuto a voi mi dà pensieri.
2: Da pensiero a me e da pensiero a voi.
0: No, non ha più di pensiero per me, un bene vada.
2: Voilà, aspetta te.
0: Mi sbroglio a per me, un bene vada.
2: Vabbè, sicuro, poi si sente tempo che attonto.
0: Bon. Dio santo, voilà. Vi ringrazio e vi prego una bella giornata.
2: A voi, di nuovo.
0: A beggi. Bon, è così. È sempre meglio a bere un battello, eh? Un battello che passa con un tonno di osi. 2 ore e mezzo, aspettiamo, piede a parola e mettiamo la lingua a centro. Aspetto 04 95 38 28 28.

Antone Giosi, ali, una canzone che continua con un babbo e un fio, aspettando la vostra partecipazione. Eric e Jeff Mattei ci cantano di notte.

0: Eric et Jeff Mati, alors Azabed et Magontino, nous trouvons un sem, ce qu'on a besoin, quand on peut espérer voir sur une téléphonade. Biouliaï, qui ci sera au 17 d'outre, così è già rispettato a barra da Lugale e Bottiuetio, a Gurilingua, a Gulettio parliamo corso, salutiamo a Migueleccia, c'è una maniera di gore per la sensibilizzazione e radio di a lingua, una quarantina di chilometri, con una partenza che si verrà au 17 a 2 ore dopo mezz'ora da Gavre, davanti a Meria, e poi si andrà pianamente ben, ognuno avrà a Osoba sui radio, hein, per gli uni verso 7 ore e mezzo e sera in Naiaccio, dopo ci sarà una vesta, una bella serata, da noi da chi qui stanno a Gumare e Diana Zaligedi, ci vuole partecipare sia a nome vostro, o così no, a nome di un associo, o allora cui vostri colleghi di lavoro, vi vuole scrivere, c'è d'altronde parete informazioni che vuole ridroa sia non ta usito internet parlemugorso.corsica, o così no, non ta pagina internet, e poi vi lascio in uso numero di elevo, o 06 78 65 20 78, 06 78 65 20 78, e a Biramento che si basserà dunque il sabato 17 d'ottobre, una vertenza da Gavre a 2 ore dopo mezz'ora. Ecco, e poi se lo città a Sante Michele, c'è che lo giriamo così, li verremo barretti e domande in noi. Andiamo in Nalada, per continuare, fermo piazza di Giuseppe. Buongiorno.
1: Buongiorno, Ianca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Allora, a Giuseppe di Rezzane, beh, sto a Sante.
0: Yeah.
1: Sta di suoi consigli, può va tutto.
0: E beh, ci dice re di tutto qui, eh.
1: Sì. Beh, yeah. Dopo quando sarà da mangiare, confermerà ciò che tu dici a Zeppo.
0: D'accordo,
1: Ma se non da me, va, non c'è più tante cose. Non c'è più pomato, non c'è più.
0: Di un limo a vine, di.
1: Non c'è più zucchine, zucchette, ci sono giusto chi taglia va. Taglio un po' di melanzane, di pivarone,
0: voilà. È ben interessante.
1: D'abitudine di questa stagione io pongo i pomi, ma è sicchina e a tarra, c'è qui su prima a tarra, ma pure lavora un po'.
0: Io ci ho travagliato la pena a Ubuino,
1: Bango mica come a Giuseppe qua.
0: Yeah. Allora, ma pure se vuoi aiutare da un motocultore, di stesso.
1: Ah, io sono volicato.
0: Ma
1: se da un pezzo giù così posso fare dei sapone, ma un fascio è troppo.
0: D'accordo.
1: Un po' faticante per me. E, allora, dopo che c'è? Ah, io vacanze siete come a noi, eh. Sapete quanta gente era insegnante, sapete? Quanta gente siete sempre in vacanza, siete sempre in vacanza. Io detto, ma allora. Siete su mestieri, ma tu non ti posso dire così.
0: No, ma poi dopo di
1: arrivo
0: a so. No, ma è vero che lo riposi. Quando adio, sì, allora forse parecchi, posso capire, erano che ce n'è troppo, forse che ci cambieranno tutto un giorno, non lo so, tutti i casi per avare così, che voglia fare, di andare a dire,
1: no,
0: e un ebio.
1: No, ma io mi permetto io mica.
0: No.
1: Ma no, è gli stessi, tutto il mondo, senti sempre in vacanza, e allora, vedete su mestiere, così sarete un po' in vacanza, ma troverete di nuovo. Un mese che non t'avevo.
0: Ah, beh, mentuato, quelli che credono che così i radio ricconi, si credono che si sbagliano, vai.
1: Affè,
0: dopo è così e così, non ce ne dai male.
1: Allora, non è giù più nulla di paura.
0: No, a Vuntana è secca.
1: No, a Vuntana anche assai.
0: No, dico, a vostra Vuntana non è di più ispirazione per dire qualcosa.
1: A Vuntana secca. Sapete che c'è un luogo nel Lombardia si chiama Fontana Secca.
0: Oggi ne parecchi in Corsica che portano su nome.
1: Questa cosa di strada.
0: Yeah.
1: Non si riunì a Barchetta per qui. C'è un luogo si chiama Fontana Secca.
0: Verso Barchetta, Agustì?
1: Nanzo, c'è una cucina che stava qua. Vedo un Nanzo. Vedo un Nanzo a Barchetta qua. Venendo da Ghiaccio.
0: Io ho capito. Ah beh, io, in tutte maniere, a Fontana, luogo che si chiamano, che portano il suo nome, ce n'è un e boghi, non è mica la prima volta che ho sentito il suo nome, gusti.
1: Ma ce n'è più, mi pare Fontana, ti continua già così.
0: Allora, so che dia di noi, come posso dire, a osservare, è che Bego ha fatto un piccolo giretto in due me, bon, so, correno dute in due noi, è vero che no, siamo più forse più fortunati, bon, è più su di noi appena sai, amentuato, dunque l'acqua corre in meno, ma corre sempre. Ma ce n'è, mi è già accaduto, di onde davanti a una fontana, bon, allora non c'era più un'onda, e di ribassare l'anno obbo, e da bere mi corria sempre l'acqua, dunque c'è una specie di quando è bovato su un stato gusti si è contento di verità, l'acqua è buttata e fa sempre piacere.
1: Si doppio, ma è vero che da voi quest'anno è più ito
0: appena io a paragonando con altri luoghi sì è più sassai, ma
1: mi... un amico che stava a giocare a Toglia quanto farà? Manco 15 giorni, adesso che è venuto con acqua.
0: Ieri, ancora settimana passata, hanno un bello temporale, ben deribassato, so, avanti con Goro sabato, e ieri è vero che, no, e poi è vero che la configurazione dei luoghi fa che per Awa, siamo piuttosto servo di vento, c'è ragione.
1: Quindi a noi, un poco, non mi ricordo manco più, cioè, ha più vito, poi è un po' con l'inverno, ma dopo non è più fatto nulla.
0: Ma si spera che ci sarà di nuovo assai in neve, non ci sia mica troppo gallo, troppo un furia, perché dopo struglie in nuovo. Perché la neve interessante se la dura, se non dura mica, dopo è vero che se la Ginevra come l'è venuta, se non tene mica un balè a nonda. Dunque. Si spera di avere comunque assai neve e un tempo che ci permette che la si mantenga.
1: Ah, sicuro, spero per sempre. Neve, acqua, sole, ma avuto un cubio che c'è quindi c'è ma fa. Vabbè, aspettare l'acqua e di dicembre poi sa la neve. Sta a me, perché qui non è la neve.
0: Forse chi bannerà la bianchina.
1: A un certo momento, io taglio davanti a me, c'è la punta, si chiama la punta sopra il ghiaccio, e a 800 metri. Certo,
0: a 800 metri, a buon mare, io a 800
1: metri. A 800 metri, faccio quasi 800. E su Ente, quando sono neve, aveva montagna, quindi non c'è la neve da punta.
0: Bon, e beh, bene.
1: Allora, saluto a tutti.
0: A ringraziarvi una bella giornata, Uise. A beggi. Allora, continuiamo con Gian Paolo Boletti, aspettando la vostra partecipazione. Ecco i miei.

0: camarade Marcy.
1: Salut, monsieur Antoine, comment allez-vous?
0: Oui. Papa est bon, il est bien.
1: Oui, on est mal, bien grâce, vous voyez nous?
0: Oui, papa.
1: Alors?
0: Je n'ai pas mis.
1: Non.
0: Un salut à tous nos amis, à toute la auditoire et à toute notre squadre.
1: Oui, mais ringrazia bien.
0: Et puis, il y a une piccola poésie non ta. A Vuntana, sapete, bai ballate città Vuntana.
1: Yeah, yeah. Ma rigore, yeah.
0: A Merzana. Allora, a Igu Franca, ad auzione non hai mai saputo esattamente bene che può essere a Merzana.
1: Allora, ma dia, noi sopra il paese, allora, c'è, noi siamo a Merza, di una specie di foresta che con dello Sibia verso, da Lorezza verso, cioè, bon, siamo a principio, questo c'è un luogo che si chiama a Merza, ma non so mica so che la vuole.
0: Beh, il mio mondo, io significati a Merzana, donc a Melizana, a cosa, l'aubergine, e a marzo, bon, appena tragico, qua, marzo appena passato. Ma se no, la mica lascio significazione, significati non so mica dentro alla mano.
1: Non so mica se c'è un rapporto con marzo, un mese in marzo, o mica, o manca appena, non so.
0: Non sapremo mai che sarà.
1: Perché a marzo gli è di nu, in francese non so più, come la chiamano in francese? Non so più. Qualcosa che andiamo a dire di un nostro gruppo, a marzo è là.
0: Ma parla di più, poi.
1: No. Enfin, ma da Rivene. A dire con francese, in corso so che certi genoa a marzo. Sono mica dottore, ma dice è vicino allo stomaco, tutto qui. Pas la bile.
0: Mi pare che la sia cosa, ma sa.
1: Maddalena mi ha detto, ecco, la rata, ecco, ha ragione. La rata, ecco. Ringrazio.
0: Un
1: nome. Io non conosco mica. A marzo gli ha detto la rata, ecco, è bene.
0: A Visiclibia torna a suo nome.
1: Maddalena segue da tutto.
0: Maddalena.
1: Elle ne rate rien.
0: Maddalena.
1: Eh oui, elle ne rate rien, puisque nous parlons de la rate. Ni mon acabit, non fais gelon. D'aller. Alors, je te m'assente sa poésie.
0: La chiamata o Merzana.
1: Ah.
0: Di ballo, se volete.
1: Sì.
0: Mi più bene. Dai tempi più lontani hai saputo anna qua arricchia di anuscianima senza mai giga sotto adulta serena scorrenu gioia e pena. Hai donto istigato tutti si innamorati audobè sculisciati qua friscura di adospannata, carezzi a nostra memoria con tutte se belle storie. A esempio impresa, se un aspesso belate, ci portano non tu un cabagno giare d'un livio prelevato, funu le nostre antenate, che hanno frustato ed odiappate. Tutti tu che apri a stai campusanto, ad osugente quanta era pianto quando l'abbassavo a iente aggrancata d'un dolore da monto e puro gli buttavo conforto con s'acqua fresca e rinforzo. Ci regali oggi un borro d'un'acqua cugiata e pura che face gore l'uso scioro rallegrando la natura quanta arsure hai stanciato in estonde di capitane. Eccoci, un piccolo omaggio a
1: Arzura di una grande sede, Igu, per quelli che imparano la lingua. È buiudo su piccolo yogo e barole, l'acqua che porta conforto, sapendo che il conforto è di nuovo un nome che è dato quando va mia ricevuta per l'interno, giusto appunto, e va mia che venivano da lontano, erano invitati a mangiare, a fare cena, eccetera. Questo si chiamava conforto. Ah, non la sapia di mica?
0: No, la sapia, ma quando la più scritta.
1: Ah, allora, io pensavo che lui ci fosse un piccolo
0: yogo così. No, mica sì, è qui che mi ha fatto scrivere così, ma una volta che lei ha scritto, io ho detto, c'è una, c'è una.

0: Gu,
1: voilà, bon, musso se lera.
0: Non,
1: io mica usuda. Io pensato che forse era buiuda, ma felicitazioni lì stessa. Ma come si
0: restimi? No, ma lei ha capito Ubu, ma in un momento gli
1: d'accordo, d'accordo. Beh, bien, ma ce n'era, non so più come lo si chiama.
0: Un acto manqué,
1: forse. Un acto manqué, o allora ho fatto di sabbia improvvisata senza rendersi ne conto,
0: Cosa,
1: Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, esatto, cercavo il suo nome, Jourdain, ecco, ebbene, ebbene. Parlavo a fin due rime senza e non se ne abbia amica. Siete come Jourdain.
0: Sì, è sicura, e passa anche un peggio.
1: C'è anche un fiume che corre.
0: Pare vera.
1: No, un fiume per un Jourdain.
0: Attenzione,
1: chi ce l'ha seguita?
0: Ma la chiamava, lei si è diviata dall'ordine, perché c'è mica una tappa scrittura qui.
1: No. Bon, no, felice, no, è bello che interessante di noi avere questa scrittura, non una, è una vuntana, può essere una sorgente, può essere un bolle ruamentuato da mezz'anna dura. Spesso si scrive non è vuntana, non è sorgente.
0: No,
1: ma
0: hanno scritto non è mezz'anna, ha scritto Paolo Gisiri, Felici. E ne aveva già una, non ta un libretto che ha fatto, ma non è chi bere. Babbo ne ha fatto uno franco francese.
1: Beh, perché pare che hanno scritto per Josimpi, suppongo che è importante per la popolazione.
0: Cioè, che questo momento dente, gli hanno obbligato da questi, ci dicono tu che io ho. A un chilometro no, mica un chilometro, a 600 metri del paese,
1: d'accordo,
0: a un caso di Nagustigli c'è proprio un chilometro, ma dunque c'è la portata la cosa, già nel tuo capagno,
1: è bene.
0: Io giusto da fare al momento dato sono mica buono, tutto il mondo non è buono mica sapere, ha detto hai tanto istigato tutti gli innamorati a utopie scurisciate, perché si dicia quando una sedella aveva tu basso 2 anni con la furcatoia che lei si era già incinta e gli scurisciata a Merzano.
1: Ah, d'accordo, io c'è la sabella questa, d'accordo.
0: C'è la sabella, perché sono mi sono permesso di spiegare.
1: No, deve tu, no, perché se lo c'è altri punti che ho contato, c'è tono 2 minuti, se lo c'è un altro punto a sviluppare o a ribia, con piacere.
0: No, voglio una fare, ma mi sono di capo, ma in questa maniera. Io sta puntana c'è non tuo muro ho rigiato una piccola video di 6 secondi così a voi deve andare se vuoi interessa.
1: Ah beh, ben de radio aberto dans ta vostra trabajo no allora
0: e così bon ma io lascia
1: a
0: piazza un giornalista
1: ma lascia a piazza all'attualità all'informazione. Senti Donto, a ringraziare per una bella giornata. Allez, à Beige. Aïe, goubé, collègue, qui s'est guide, nous pouvons dérider droit à l'émission et podcast, donc, collègue, à nous manquer à peine au principe, et, fra, altro, y gonci, chernendo, l'ourte, dit, notre ami, Giuseppe, a parlé de barrette, chose, et gomme, sempre, et dit, nous, dit, aguantida, disou, qui chou la mette, qu'on débova de, préparer des, ou, autre, des reines. Allez, d'aguer un minute, j'irai droit, ferez-moi bien, ça, à des autres sanguinettes, et posserez-moi dans un sein, mais sinon, très heureux,
2: RCFM è più belle canzoni corse.

0: Badim con Pedro Bracci, Radio Ridro, Biulia Barla di un concerto che sarà proposto in corti il 10 d'ottobre, beh, Chloé, due gruppi hanno partecipa per cercare di Bia e di ragoglie soli, beh, giusto appunto l'associo Giustizia, beh, Chloé. Allora, sa da bassa a Igudona il 10 d'ottobre, un sabato, a Noreiser, in corti Noa Diesa di L'Annunziata, e i gruppi saranno quello di Isuladine e di Giardiluna, dunque usabado 10 d'ottobre. Allì, ridroviamo ad Idea Ostra, passeremo un bettavera, ma prima c'è Chantal con noi in Furiani. Cosa ludo? Chantal, buongiorno.
1: Salud, io Juan Carlo.
0: Buongiorno a voi.
1: Andate
0: bene? Vi ringrazio, e voi?
1: Che mandare.
0: Bon, tanto meglio.
1: Appena di calmo, di tali, ci amiamo, di tanta paradina.
0: No, ma deve tu, poi c'è dall'occasione di parlare a Penuccia.
1: Allora, ci faccio chiedere.
0: Allora, diteci.
1: Allora, buongiorno a tutti, tutti gli amici che ci stanno assente.
0: Mm-hmm.
1: Allora, andiamo a dire, chi sia che è sterinato?
0: Chi è?
1: Sterinato.
0: Sterinato, no, allora io non so mica so che la vuole.
1: Ah, no, ne voi ci dice mica, noi...
0: Oh, forse chi si dice anche un due me, ma non conosco mica tutte le parole.
1: Forse no. Noi certe parole ne esistono mica per tutto, ma no. Allora, è sterinato, sta persona, io sto sterinato, sto crepato un corpo lì.
0: Ah, ho fatto essere fiacco, ademettimo.
1: Ah, là, è fiacco, è crepato.
0: Crepato, d'accordo.
1: Sto crepato, sto sterinato, ho travagliato tanto in giardino, ho fatto sterinato.
0: D'accordo.
1: Allora, ecco, credete, dopo, ha riminato cielo e terra.
0: Mm-hmm. Il a remué chez les terres. Oui.
1: Voilà, remué, rimina.
0: Certi, je nous rumina, rimina, elle dit ça sa parole.
1: Voilà, comme quand devo rumina, moi je rumina, rumina a zuppa. Devo rimina da zuppa.
0: Oui, oui, oui, aimo anche noi.
1: Ah, rumina a zuppa, mi sta a zuppa. Allì, rimina mi sta a zuppa. Dopo un'espressione, allora... Tu mi porti di vora in canzone, va.
0: Non è mica caso, non è mica caso.
1: Mica.
0: Ma perché si può portare niente di vora in canzone? Mica
1: voglia, ma certe persone ci portano di vora in canzone. Ci devono un affare, poi...
0: E ci facciano un grano in portaghe.
1: Allora, tu mi porti di vora in canzone, mi promette c'è le terra.
0: È vero,
1: e poi una carcosa non la faccio mica. Non so più cosa c'è, facendo
0: nulla. No, ma di sentite, già a già cercare per domandare a tempo sterinato i nostri amici, se le conosciute in altri luoghi, mi interessa Isabella.
1: Non so sterinato, forse nel Madeleine, non so se un paese invece la sa, ci sta sente ella.
0: Ieri, le marie droite da qui a poco d'altronde, agirà, se la conosce sa.
1: Voilà, sta barulla così. Ecco.
0: D'accordo.
1: Allora, vivi a tutti e a voi e tante salute.
0: Allora, a ringraziarvi.
1: Allora,
0: a beggi. Andiamo in tavera, c'è Saverio con noi. Se lo mi sente. Buongiorno, salute. Ma io mi canteso principio, buongiorno.
2: Buongiorno. No, io vi chiamo per parlare un po' di toponimia.
0: Yeah.
2: Voilà, a Nanta Comune c'è un luogo abbastanza lontano da un paese, in montagna, si chiama Acqua Lunaria.
0: Mm-hmm.
2: E infatti sul luogo ci sono i monti. Francamente in corso mi scappa un nome, ma spesa di cuvette, ouais, quando tu più e voilà, siamo pieni d'acqua.
0: Ma poi si desiguro non ta pronunci è Lunaria, un po' mica è Lunaria a dimettimo, non so, vi faccio una domanda.
2: Questa è Lunaria, questa è vera,
0: non so mica.
2: No, questa è Lunaria, questa è vera, un naso comica. Io ho sempre inteso Lunaria, ma è vero che...
0: Ah non, se ben inteso sempre Lunaria, sarà Lunaria.
2: Voilà, è possibile, un dopo, bon. E beh, in questo luogo, quando a luna giusta appunto era piena e chi aveva subito un po' di manzo, ai enti guardavano a enti picchi.
0: Ma mi sentimo male perché mi perdimo, eh? O sapete, mi sentite? Ah, a dire, allora si da non lungo non passa più.
2: Voilà, chi cacciava un
0: allora, sapete, scusate, abbiamo perso chi forse chi non passa mica quando esiste. Allora, nel momento che non teso a fine.
2: Ai enti cudava in suo loco, a chi dia, chi...
0: Ah, è un passamica, è un peccato. Non sapevo, mi spiace, ma... oggi ritroviamo, e forse un... bista de vermo, o così no, così faccio un'altra broa, ma penso che... temo che... ben uberso. Di modo definitivo, se mai usenteremo, se lo bassano un luogo che ci permette d'avere lo donna, ubbieremo con piacere. Allora, intanto c'è Maddalena, una casano. Maddalena, salute.
3: Saluto a voi, saluto a tutti.
0: Salute, salute.
3: Intanto vi ritrovo a sapere, io cercheremo di dirvi. Allora, ma già una risposta, perché è meglio che tutto ciò che si sente. Allora, una giurata ad un'onda, forse che mi sono grattata con pazienza e con premura un cervello e madura giunse a parola mersa che senza la vede persa. Ah, sapete, allora, non è mica mersa, è mersa con una L, ma sapete che ci formiamo tutto.
0: Ma mi ricordo che l'avevo intesa pronunciata così.
3: Dice non mersa, forse è qua giù, ma è qui è mersa. Ma è vero che diamo mersa.
0: Hai inteso la merza io, ma bon.
3: Ma è melsa. Dico senza la vita persa perché è vero che se la rischiata a melsa, spesso dicevano l'affare era gravissimo, si moriva, no?
0: Ah beh, c'è così.
3: Non ha fatto ciò in una che non ci si passa mai, ma già la sua importanza.
0: Le conseguenze sono...
3: Le conseguenze sono gravissime.
0: Gravissime.
3: Un disagio non da tutto ciò che è monteso perché... Dice che la parola era come santo, eh?
0: Ah, tu vuoi dire a vostro barredino?
3: No,
0: bon,
3: ma io ho visto che ti è diventato persa, più che persa. C'è da voler trovare una risposta a tutte queste cose, questo è sicuro.
0: C'è una lagnanza che è stata posta.
3: Ce la fa così.
0: La giustizia passerà.
3: Ci saranno le punizioni, poi se le ziole, come si dice, rende normali, arrestati. Direi di fumare di fare tutto ciò come questo è un'altra questione.
0: A sapere che l'avevano fatto beh,
3: A bere i gabbi ha visto certe foto violi basta
0: conseguenze di radio di
3: un mondo perso di gioventù comunque
0: per di ungine
3: mica bere che questa
0: dico mica che voilà c'è la tan esempio appena hai ragione on cuse boiui là tu ci do a me fa so come sa sai perché quando ho visto ciò che ho visto e berghi c'è la tanesi con tunque per un dì e fa scimità
3: ho visto certi commenti ci andiamo all'odio a tombare
0: no
3: per si la fare no che la come voi de voi c'è che la passi ma che la passi a giustizia
0: esattamente
3: e dopo io dico comunque c'è affari più belli che aggiunteso stamane aggiunteso a Polo che ci gampa Polo Turchi Doriani queste piccole croniche quella di stamane non era mica male
0: peccato l'aggiunteso
3: quella di Lerre. Allora la giurista appena passò non te rete ma
0: quella di Lerre quella di Lerre la giuretta anche io
3: se lo deve essere incalcato o no
0: allora qui è di un soggetto
3: ma è bello è stata ben detta quello che è un calca è cosa che non calca mica è cosa un paradiso l'altro è cosa naturale dopo è come se voi mettiate due gladiatori
0: Ben, boy, on roule la dedans.
3: On roule la dedans.
0: Pogo, bon, et là, on, donc.
3: Mi sento bon,
0: on s'est dit. Alors, voilà, et Berg, ils sont d'accordo con boy. C'est tout à salvezza, di la lingua, si trouve à son livello gusti. Alors, fossi la bourre, fossi la bourre.
3: Et dopo, aggiunteso di no.
0: No, ma. Voglio aggiungere, scusate, capisco che per certi è qualcosa di importante in noi, dico mica che ne faccio mica una risa di qui.
3: Ma che lo sia importante, d'accordo, ma non c'è mica franca certe.
0: Dopo c'è mica fa credi, quello che un rodule di amica è meno gusto che quello che va unicamente qui. E poi in certe regioni rodolavano in meno, ma questa è di noi a dimessa.
3: Ed hai visto, anche in Italia. In Italia rodoleggiano. Certe regioni no.
0: Di meno. No, ma questa è bella
3: no, ma non capena, certe. Allora, vedi che è così, eh? E dopo aggiunteso in no per passare la parola a... come si chiama? Gerandolone dirà Vari Franceschetti che parlava con uno dei violi di Antera Murucchi. Si va a Boe Desante, francamente non sapeva mica che ne ha tre violi. Allora, so.
0: Jean-Paul, François e Charlotte.
3: Allora, questo era Jean-Paul. Il un cercatore.
0: Ah, Jean-Paul è professore di letteratura americana in Parigi. Bene.
3: Ecco, e fa assai ricerche, non ta tutto ciò che è afro-americano, non ta l'identità, come si può dire, grossamente dell'identità, di parecchie identità che le siano tra l'uomo, tra di noi, e lingue, come si può dire, razza, si può più dire così, c'è più, ma di noi...
0: I boboli, diremmo i boboli...
3: Il genere, l'identità di genere.
0: Esattamente.
3: Parecchie cose.
0: Ah, ma di...
3: veramente mi so campare.
0: È un intellettuale, è qualche sia che...
3: E poi allora, ciò che mi ha fatto piacere, è qualcosa che va... Parlavo un corso magnifico, e un francese magnifico.
0: Alors, posto che parla di un terre amoureux, che abbiamo registrato l'emissione di Guazzo Zuril e con Sonia Moretti, passerà Dio e Ghibin, l'hanno già messa in boîte, come lo si dice, questo di nuovo passerà di una bella stonda, di Dio e Ghibin in sopralluogo, ma dopo c'è di nuovo podcast, anche se abbiamo mancato.
3: Ma sapete, podcast,
0: ma voglio dire, dunque, riveniamo in tallo, perché di un libro che ha novato i tre figli e Sonia Moretti
3: e
0: una gamba di sante e poi questi sentire da maestria la lingua e noi
3: Bon, elle est stato, comme questo aussi qui parlava stamane, elle y a una doppia cultura in noi, a mamma era
0: di Guadalupe. Era di Guadalupe, ben so.
3: Forse. Donc, francamente,
0: di sicuro. Maddalena, mi lascio così e mi abbia tornato due persone.
3: Allora,
0: mi ratta di mica.
3: Allora,
0: a beggio. Andiamo in San Giovanni Garbine, Pobo, in Pontale. Allora, andiamo a ritrovare Giovanni. Salute, voi.
4: Oh, come
0: da quello dentro. Tutto va bene e poi in
4: uno. Va bene.
0: Questo sangavino, tutto si passa bene?
4: Ah, sempre così.
0: Bon, tanto meglio. Allora, visto la sente con piacere?
4: No, voglio... Buongiorno a tutti, da Nanzo. E... Puglia che viene andata a Melza.
0: Ah, a Melza.
4: È una espressione che io gli ha ventuato a Nanta di a vostra.
0: Ah, ditemi... Ma ricordo più allora.
4: Che è nata la ricetta di Arevia.
0: Ah, d'accordo. Io non era mica un'espressione, era so che lo giorno ammette una Arevia, d'accordo.
4: Un pezzo di volato, un pezzo di volo, un pezzo di mezzo.
0: Di mezzo, d'accordo.
4: L'ha fatto. Dopo c'è a Merce qui, dopo c'è a Mercia.
0: Ah, a Mercia c'è le pu allora.
4: A Mercia c'è là, le troc, no?
0: Ah, alors, forse non è boy, hein. E a marcia, per me, le a marcia ou a marcia, hein, le pu, dit Gérard, hein.
4: Le pu, c'est a marcia, avec quoi.
0: Et a marcia, oui. Noi mo a marcia, ma dieli stessa, dice sa parola.
4: Ah, e a marcia. A marcia, c'est le troc.
0: Ah bon?
4: Marcia pas marcia.
0: Ah, ma sapete, mi faceva ben sa, è merce in Italia, dice no, o va tu divende, d'accordo, yeah, yeah. Ah, merce, d'accordo, le troc, capisco, d'accordo. Abbiamo imparato una sabbia amica questa, yeah. Perché le troc noi, waratu, no, se mi sbaglio mica, baratta. Baratta, non è mica trocché, no?
4: No.
0: Ah bon, mi sbaglio, enfin, due noi, sono sicuro che baratta di, o va tu scambia qualcosa, le troc, una maniera di va appena, di trocchi, semplicemente.
4: Penso che stavano sotto da Gabriffa, perché sono in regione, devo...
0: Parla di, e vostre parlate si assumiano assai,
4: E la pronunciazione cambia molto.
0: Yeah, è vero.
4: Bon, parole è tutto, papi, presto è ora d'andare.
0: Bon, allora, vi ringrazio di aver appena di seguire dall'emissione anche a livello di orologio, mi felici dentro. Bella giornata a voi, a piacere.
4: A Beggi.
0: E non c'è stata una maniera di ridurre a sapere, se mai vi interessiamo per domani. Ci parlava sul luogo, lunaria, lunaria, dunque, voilà, ecco, lo pronunciava così, e aveva una domanda in giro sa parola e sa dobonimia. Bon, se mai ne riparleremo. Intanto andiamo un ponte a lei, c'è un angelo salute.
5: Io anche saluto a tutti.
0: Buongiorno.
5: A Merza, ogni piccola parola straordinaria di in bocca di tutto il mondo. La strega l'hai parlato, parlavamo di sport.
0: Ma chi dici a te? Perché non mi ricordo mica.
5: Parlavamo di sport, di wallo e tutto. Io ho detto, quando eravamo giovani, non sentivamo mica a Merza, poi abbiamo il ballone con 2 o 3 ore.
0: Ecco. Ah, d'accordo. No, era abbastanza d'accordo, d'accordo.
5: Ma ogni mica con voi, con qualche sia.
0: Ah, d'accordo.
5: Voglio anche qui, piove e c'è un sole.
0: Ah, allora io conosci l'espressione.
5: Allora, in francese dice le diable va sa femme, un mari sa figlia. Bon, non c'è mica trovo una parola che può andare con questa espressione qui.
0: In corso c'è l'espressione con dello piove che lo gira a tempo un sole, eh?
5: Esiste.
0: Ah beh, a volpe e uriccio si maritano.
5: Ah, è bello. Sapevo che c'era quello, ma non c'è mica...
0: Dicono così, quando le ugaso, a volpe e uriccio si maritano.
5: Una poesia di Angelo Santo Versini. Allora, piove. Allora, un cielo che va basso e un sole... non dà più calore. Allora, un pastore dice, e può piove, e così sarà tempera e nascerà l'erba, e chi con sto secco non c'era che barba, e così ad aggresce un latte. Allora, può piove, un indiagiolo lascia piove, chi ci vuole l'acqua del vino. E lui dice lascia piove, e poi dopo lascia piove anche un canto nero, che ciò che ingorga si sgorgherà, e lascia piove anche un canto nero, e anche giù a notte lascia piove, quando che il tempo è croscio e nuvoloso, giugna a berrela, uso amoroso, sognando di cose nuove, anche la giovanotta lascia piove, lascia piove anche un scagliolo, l'acqua di un gele un è fangosa, l'acqua lava l'aria ad era e ogni cosa fa già ugata di usolo quando che lo piove buscagliolo. Allora un buscagliolo si può dire di no un maturagliolo, le marodeur in francese. O madoradiolo di quello che si usca dopo la raccolta i frutti di lastri, l'uva e castagne e d'astri frutti. Allora, i madoradioli, i muscadioli, beh, i castagnesi, come si dice?
0: Castagnicciai.
5: E voilà, sono quelli che, allora, si castagni, sono quelli che hanno, non hanno mica castagne soie,
0: vedete? D'accordo, d'accordo.
5: E poi a quelli che non hanno mica castagne, che vanno a,
0: a buscare
5: qualcosa, busca, e chiamate così.
0: E buscaglioli.
5: Ecco, ecco per oggi,
0: a ringraziarvi, allez, a beci. Madalena, allez, per finire l'emissione, forse una precisione, penso, io Madalena ribia da parola.
3: Scusami.
0: No, bene va.
3: Di a Chantal.
0: Yeah.
3: Allora, elle ha detto sterinato.
0: Sterinato, beh, crebato, yeah.
3: Allora, a mia mamma in Gia, e forse che c'è una, già qualcosa di bere, e lei Gia,
0: so sdirinada, vuol dire che non è più rane. Yes, sdirinada, l'hai intesa già dell'emissione.
3: Allora, forse è quasi la stessa, è una
0: maniera di dirla. Sdirinada sarebbe in francese errante,
3: se mi sbaglio mica. Ecco, con due davanti, come si dice, perché le privativo, qua, non è più rane, qua.
0: Sdirinada.
3: Sdirinada.
0: Ah, ma penso che avete ragione, interessante questa rimarca. Ah, io sono quasi sicuro.
3: Ecco,
0: sdirinada e sdirinada.
3: Non è sdirinada, l'hai intesa ancora.
0: Ah, errante. Allora, che buon amico della giunta. Tese, ma non tu gol, perché ne parlavo ancora, non è di mica fatto caso, ma io è sdirinato, io la giuntese anche un caso.
3: Se non hai mica dato la spiegazione, è un cabiamica.
0: Eh beh, sdirinato.
3: Se sono crepato un colpo, up, tanto mi è venuta.
0: Sto sdirinato,
3: voilà. Non hai mica relazione, ride con sdirinato.
0: No, ecco, là, interessante perché chi, là, così è mua broa che è la stessa parola, è la stessa
3: usanza. Ecco, penso che sì.
0: Donc, e poi per finire, le troc di Ouara, tu sei d'accordo con me?
3: Ah, yeah. E merce, yeah.
0: E merce in italiano,
3: quando parla di merce di droga, lo li hai o vato di va di va, così già, così già,
0: di baratta. Di Warata,
3: di Warata, è merce. Di Warata. Ma lui non si dice mica troppo.
0: No, è questione non agonisce mica.
3: Ecco.
0: Bon,
3: salute, scusate.
0: No, è devatto perché Proasini viene.
3: D'accordo, se ci vogliono una risposta.
0: No, è devatto perché, voilà, si assumiano veramente. Enfin, sono gli stessi, questo è sicuro. Bon, bella giornata a voi, a beggi. Allez, a Giavini, con i ringraziamenti a quelli che hanno partecipato, a quelli che ci hanno seguitato, a quelli che ci hanno arrivato più tardi. Voglio ringraziare di nuovo a Nicolao e di Giacomo, a Mariangela e noi, e poi a Camilo Mazzier, che oggi ufficialmente, a voi cucù, ufficialmente è entrato una nuova mia di Arrego in Samora. Donc, una lunga e bella strada fiorita, su di del che ha le dato moviole, anche appena più giovane, stessa, dunque che tappi una bella strada. Ecco, buona fortuna e a domani se Dio vuole.

0: A ringrazia Bedi continua con noi. Femmo piazza oggi a Lilin sul personaggio della nostra amica Angela Ponentini e continuiamo con i racconti.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Lilina e Babona cavalla muvrilla iunge nusotta un monte ador e sciocchen si schide si lasciano abiginà. Tutto è bene, be fortuna. Averemo i nostri cabretti ben Natale a moggiù c'è i giovabò. Poi muovere anche le va, se ne avemo una o ue femmine. Babone si scavalca e s'abigina piano piano i gabre. Metti di qua su, o Lilina, che non possano sforcare gli assu i giovabona a giuccia. Chi sta assente è un minimo sono. E gabre so accolte, ma anse chi so casane. Anche se le hanno passato qualche mese in montagna, sanno a chi uvre due abigine chi si sta meglio in baraccone a notte, qua appena i bruandan dei mondiadoglie. Eccoci a cavalla la nostra muvrilla, quei nostre cinque sciocche che ci vilano un enzo. Colomba la nostra gagna guarda quantunque che non torci in strada e verso mezz'ora useremo un paese. Guaracone è pronto vicino a quello in muvrilla e i mondiadoglie sono fornite. Per chi i gabretti possano nascere nelle più belle condizioni. Torna un misacciolo e parla a via. Quest'anno a Bone s'aveva tu prestato un becco bianco, corni balmulato. A domani è l'ultimo spriccio di la nostra spassigliata in montagna, a riguardo le sciocche. Allora oggi ridaneremo le sciocche sicuramente chi sono i gabri di a casa. Fornide, cabretti, baraccone, casane, insischide.

0: un instant l'info. Ensuite, ce sera Antoine Duigé, il est avec vous pour vous accompagner avec sa partie jeu, ses invités jusqu'à 19h. On sépare avec une faula que l'on doit à Benet, où notre ami Guizzo Boncasinc, que la faula di Uyalu et di Aolpe. A tutti, bibrigun avec la vina giornata. Ci ritroviamo si diore domani a 2h per l'idea vostra. Portate via.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici RCFM.
3: Uyalu e Aolpe. Alla cima d'un erburone, un gallone capi macchia, tenia d'occhio sua regione, guardinca ad ogni minaccia. Quando ecco una volpe ingentilita, inludì come in lupare, gli dichiara, o fratelli, a base generale stabilita, avere finita, ti ne do la prova, fala, e non abbraccio festighiamo la nuova. Ma va presto, devo portare l'imbasciata e in più luoghi sono aspettata. Oramai tu con i doi bugate senza pensieri, all'ilata vedo a noi, sempre fidati e sinceri. Fate nelle vive a oltranza, ma prima ricevi un bacio di fratellanza. Ah, un po' Isabè, a gioia che era mia, disse Uallo di moda messaggera, ti sarebbe finita la guerra rubea tra di noi, non tu stadera. Ma beguano un cane le radio e preste qui e confermerà lo do messaggio. Falo e tutte e tre a rallegrarci un conteremmo gli abbracci. Addio, disse la volpe, tanto aiuta fa, a un'altra volta per festeggiare. E all'istante, sbigottita da lontana, ha trotto volpino verso la tana, e di vede la fuglia spaventata, un galloccio si face una risata. Con ne gioia minore d'ingannare l'ingannatore. E spesso, anche lo più malizioso, va per tonde e resta doso.
2: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ogni domani, Galway, dans TRCFM. Ci ritroviamo a Paul Turchiduriani, Piazza Gronaga, Obol, stasera a lettera R.
1: Obol è un R de Zugiole, e nata una lida di Guelle. R. A lettera R. Basta poco da infiare i discorsi. Si incalca o no? Beh, due partiti sono nati, gusti. A lingua gorsa spudica contro la lingua gorsa imparata. Un vero gorso sarebbe quello di aereo incarcata e l'altra sarebbe quella di aereo francese. E io volo sono un terzo partito, asai, sempre a strada in mezzo. Mi basta a me a sintesi idee di giovani e tutti quanti che parlano questa lingua. Quando io ero un segnale, sperte non te erede, parlare in carudio, sono contento come un picchio. Per il resto, penso a Uditanica, in due nostri modi, a livello di lingua gorsa in tutti i casi, e penso che, non a certi soggetti, siamo in traccia i bulisci e i biati di quello a telo che si affonda, contrastando non a l'imperatura di l'acqua. Invece di rivelete a maniere nuove e sicure di dramanda, poteriamo organizzare scontri di MMA, di bozza, non a cosa è a barola più antica, di agaro ogone. Perché mica costruì un'arena e l'ampa due gladiatori a mezzo? Uno sarebbe il campione di U, ti la digo, e l'altro il cavaliere di Adidigo. Quello che è sempre ha rito, a vine, ha vinto. E mentre si dazzano o bulle sti due guerrieri, la lingua ella sparisce.
2: Ici RCFM.
0: Merci Paul. On retrouve évidemment Paul Turchiduriani dès demain à la même heure sur RCFM pour sa chronique au bol. Dans quelques instants, on va s'intéresser eh bien, au premier Open de danse de Corse qui débute demain du côté de Folley. On sera avec Patricia Noguera pour en parler. Bruno Mars, On My Soul, RCFM, il est 17h20 et c'est en temps pour vous accompagner jusqu'à 19h. Bonne soirée à toutes et à tous.

0: Le rock de téléphone sur RCFM, la musique de Cédric Savelli, membre fondateur, ou en tout cas l'un des membres importants de l'Alba. Il nous régale parce que Cédric a une grande culture musicale. On passe de la chanson corse à la chanson traditionnelle française et puis aux grands succès internationaux. Il a toujours un œil critique très intéressant et c'est justement le cas de son émission Liami. Cédric, qu'on retrouve après sur RCFM.
1: Ici RCFM.
2: Liam, Cédric Savelli.
3: Si ad attenti, qui non si parla mica di finzione, né di serie cu zombie, né di murtula di vagabondi, d'un scenario di cinema, Childish Gambino, as known as Donald Glover, un contanun da igue. Passando, mi dice qualcosa un nome Glover, aio, circa da pena. Pa ricordate a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bulta la nostra canzone ad odi e iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro, da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugiteria iso membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una nonda di leggero. È un costato quasi un allarme che s'appoggia non da un groove che paradossalmente ferma balla d'odio assai. Si montraccia e smarisce, diurrandogi e ballando in una transa incosciente. È un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava a te. Di stomu libero non si annunda nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, canto per un uomo libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nante spalle una bella parte di ubeso di un riacquisto, con altri artisti di Asoleva, rigusando di vede a corsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura. Un'immagine in due, ognuno si può ritrovare. Ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la culturazione, una nonda che bere con l'apertura al mondo, che è proprio l'opposto. Un amico andà a cercare risonanze altro, come oggi proviamo ogni settimana, con questa emissione, mettendo in dialogo culture diverse. La culturazione die perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo due luene da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero è metafora per di la libertà è quella dell'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo. Baladì che non esiste mica l'uomo libero, o, spero, che l'uvage parte, stomo libero, di irradi di usole, di intendo, è lo stesso, una fonte, una sorgente di luce.